0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Pare che i menage a Trovano sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno, già svegli a quest'ora? Anche noi. Proviamo però a prendere la giornata per il verso giusto con i vostri messaggi più esilaranti in questa nuova puntata degli Scombriccolati del mattino. Andiamo, anzi, vamos!

0: articolatissimi e davvero unica, e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
2: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto, e prendo, metto via, prendo, metto via, prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia, prendo borraccia, riempio borraccia, prendo borraccia, riempio borraccia, così, quattro borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane. Ecco, lui cammina, io sto fermo. Quello è un po' di yoga. Buona giornata dal mare.

0: Scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ma che storia triste, alzarsi alle 5, stamattina non è suonata, adesso corro all'impazzata. Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Io se dovessi scegliere un lavoro, vorrei un lavoro che mi potesse dare la possibilità di girare l'Italia e il mondo, qualsiasi esso sia. Shout out Max!
2: Combricola, buongiorno dal mister Marcello. Figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono dal freddo. Un abbraccio, ciao belli.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: È un po' di

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Toc toc, buongiorno, scusate, c'è rume?
2: Scusatemi, ma sono allergico alle stronzate.
3: Mamma mia ragazzi, senti con la chitarra. Ah, ma che canzoni che mi fate sentire, ragazzi. Siete meravigliosi. Grazie. Ciao, Rossana, un bacio.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Buongiorno, qui all'ospedale. Senta, volevo dire al signor Pater Romano che abbiamo sempre la sua doggy bag dopo che abbiamo fatto l'asportazione dei vari organi. Cosa ne dobbiamo fare? L'ha dimenticata qua nel frigo?
2: Brutto Patrizio, amore mio. Vieni qua sotto le coperte con me. Dai, c'è tutto caldo qui. Ci ho fatto anche la scorreggina per te. Ti amo tanto, Bonesio. Ti aspetto.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente. E a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino. Scarica l'app di Radio Number One.
5: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Scombriccolati, stamattina farò più fatica perché c'è la nebbia e deviare le buche sarà sempre più difficile. Auguri per le buche.
2: Buongiorno Combricola, sapete perché i capelli vincono sempre? Perché sono sempre in testa. Ciao Federico.
3: Boys, Patrizio fa la pizza. Boys, la va tutta per me. Monello.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Mentre guido verso quel di Bellinzona, nella notte più scura, ascolto i messaggi degli scombricolati e penso che ora della fine mi sto scombricolando anch'io. Una buona giornata a tutti, Stefano da Como.
2: Ciao ragazzacci, io invece ho la mia palestra, alla mattina 6:30 come mi sveglio, due occhi nocciola che mi puntano e che incominciano a dire presto, presto che tardi, presto, presto che tardi, per cui mi vesto velocemente, prendo lo zaino con tutti gli attrezzi che servono e fuori nelle campagne con il biondo quadrupede raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la cacca, tira la cacca. Ah no, quello non è da tirare. Ciao ragazzacci, Daniele da Carugate.
3: Buongiorno scombricolati, è ancora buio.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Io sono un amante delle armi e ho deciso di replicare ai tempi con la mia First Shura, che è una mitragliatrice a una cadenza di almeno 5.000 parole all'ora, se va bene. Ma no, fortuna che mi sono comprato le cuffie antirumore. Ciao ragazzacci, grazie per la bella musica.
2: Buongiorno, anch'io devo mandare la canzoncina, non l'ho mai mandata.

0: Peruan.
1: Popolo di scombricolati, forza, andiamo che si comincia a lavorare anche stamattina. Dai, che ce la faremo. Buona giornata a tutti.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: quindi certo. Insomma, tra poco vi portiamo a Roma e vi raccontiamo tutto qui a The Journalist.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Prima di andare via, questo è Neffa, decisamente grande canzone, protagonista come sempre qui su Radio Number One. Tra l'altro lui ha annunciato questo progetto musicale molto importante di questo album che farà insieme a Fabri Fibra, quindi un progetto musicale molto interessante. Allora attenzione, perché adesso a The Journalist tra poco vi coinvolgiamo partendo dall'estate pazza degli scontrini, sì. Che ormai per noi non è un tema nuovo, no? Però lo allargheremo per capire, perché qui il tema è: se non è comunicato, cioè giusto, se tu non leggi i prezzi diciamo nei menu, no? Sì. E poi ti ritrovi a pagare delle cifre esorbitanti non proporzionate a quello che hai preso, ti puoi rifiutare di pagare, sì o no? Mentre voi ci pensate, magari ce lo scrivete, noi vi diciamo che cosa è successo de nuevo.
1: Allora, di nuovo abbiamo questa notizia che arriva da Roma: gelato, 40 euro per due gelati. Insomma, le notizie questa mattina stanno facendo il giro del web. Ma abbiamo anche un cappuccino a Milano, insomma, che
0: due
1: urla.
0: Cappuccini con
1: due
0: brioche.
1: Cappuccini a Milano, prezzo 18 euro. Ragazzi, un pochettino. No, sì, sì. 9 euro, insomma, un pochettino caro.
0: Sì,
1: insomma.
0: Un pochettino caro. Sì, sì, beh, sì. Diciamo che qualcuno, ovviamente, già nell'articolo diceva che forse siamo a Dubai e non ce ne siamo accorti. ma sai il tema? Allora, noi ne abbiamo parlato tantissime volte, sì. No? Da Piazza San Marco a Venezia, a Firenze, diciamo, non è che sono delle città che citiamo a caso, sono delle città prese d'assalto dei turisti, Roma, Milano, ma insomma, sì. Diciamo tutte quelle località dove arrivano in tantissimi turisti e guarda caso quando ci sono episodi, diciamo, un po' così fastidiosi, sì. Siamo sempre nelle città, diciamo, più visitate. Però il tema è: ma se io non ho un menù, no? Sai, perché tu lo leggi fuori, dici vabbè, no, costa troppo, non mi siedo, non lo prendo e vado via. Cioè, ma se non è scritto, no, per esempio, quanto costa prendere il cappuccino con la brioche, ti arriva un conto salato e tu lo contesti, dici no, vabbè, io non lo voglio pagare.
1: Secondo me,
0: cosa fai?
1: Allora, deve essere scritto, questo è sicuro. Però il turista giapponese che si siede, prende, come in questo altro caso, due piatti di spaghetti al cartoccio di pesce e poi gli arriva uno scontrino di 429,80 euro, cosa vuoi che lega il turista giapponese sul menù?
0: Non lo so, dopo dicono che noi siamo ladri e non vengono più in Italia, capito?
1: Ho capito, però
0: che peraltro è la verità, no? C'è scherzo, dico, però
1: se tu fai pagare 420 euro due piatti di spaghetti, dai,
0: con la ragosta, però con la ragosta
1: 200 ragazzi. Euro un piatto,
0: no,
1: ma tutto a posto,
0: siamo alla follia. Fateci sapere se secondo voi è giusto contestare quando insomma il prezzo non è comunicato nel menù. Questo vale anche per noi italiani, cioè R.

0: Doers, Miley Cyrus, tra pochi minuti in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e poi torniamo sull'estate che deve ancora partire, diciamo, da calendario, ma insomma siamo già in piena crisi da scontrino pazzo.
1: La corsa allo scontrino pazzo è già iniziata, i vostri messaggi tantissimi stanno già arrivando con tante esperienze diverse. Dani, ascoltiamo qualcuno tra poco.
0: Qui a The Journalist.
2: The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona notizia, Romano. La tensione torna alle stelle in Medio Oriente. Missili iraniani su Israele. Tel Aviv risponde. Gli Houthi intanto annunciano di voler attuare uno stop alle navi israeliane nel Mar Rosso, mentre Teheran minaccia di bloccare lo stretto di Bab al-Mandab. Il presidente americano Trump chiede prudenza al premier israeliano Netanyahu. Nel conflitto tra Russia e Ucraina la tensione continua ad essere alta e gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. In particolare nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. Morto il macchinista. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 15 vittime e oltre 200 feriti. Oltre all'emergenza legata ai danni provocati dal sisma, le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami. Ballottaggi, elezioni amministrative 2026 in 42 comuni italiani. Alle 23 di ieri sera affluenza al 39,8%, oggi si vota fino alle 15, poi lo spoglio. Si torna alle urne anche in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Tragedia stradale ieri pomeriggio a Maccagno, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato, travolgendo un gruppo di giovani che si stava recando in una spiaggetta sul Lago Maggiore. Morta una 17enne, 4 feriti in codice rosso. La Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora domiciliare nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. L'accusa è di associazione delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Ed ora lo sport. Un Kimi Antonelli da sogno, vince anche il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila in Formula 1 per il bolognese, sempre più leader del mondiale. Secondo Hamilton, a muro Leclerc. Gara pazza, sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vince la sua 100ª gara in tutte le classi, sul podio anche Acosta e Bagnaia. Fuori subito le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Tennis, nella finale del Roland Garros di Parigi, Flavio Cobolli si arrende tra gli applausi, trionfa Zverev al quinto set. Calcio, secondo successo in trasferta in altrettante amichevoli per la nazionale del CT Baldini, battuta 1-0 la Grecia con un altro gol di Pio Esposito. Infine l'Ascoli travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C e torna in Serie B dopo 2 anni. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: di questi scontrini lievitati in maniera esasperata verso i turisti, appunto dai due gelati a 40 euro a Roma, ai due cappuccini con brioche 18 euro a Milano.
1: Certo, ai due piatti di spaghetti al cartoccio di pesce, no, questi veramente 429 euro, due turisti giapponesi. Ma l'elenco è lunghissimo e i messaggi dei nostri ascoltatori aprono oggi ufficialmente la corsa pazza allo scontrino che continuerà fino a settembre, no?
0: Sì, anche perché no, abbiamo chiesto, naturalmente, visto che se uno va, no? Cioè, e sul menù non ci sono scritti i prezzi,
1: sì.
0: Perché sai, tu li vedi, dici ok, no, è troppo, non ci vado, se invece non ci sono scritti, poi ti ritrovi un conto salatissimo, se è giusto rifiutarsi anche di pagare, no? Se uno ritiene il conto troppo gonfiato. Sentiamo.
2: Un mio amico una volta è successo in una nota città lombarda, per lavoro si è dovuto fermare a un venditore ambulante a mangiare una piadina e una bottiglietta di acqua, e prezzi non esposti 18 euro. Il mio amico gli ha lasciato lì 10 euro, gli ha detto di farseli bastare, che aveva già guadagnato anche lì e se aveva problemi di chiamare i vigili, e discutevano della cosa assieme. Il venditore si è preso i 10 euro e è stato in silenzio. Ciao.
1: Ah, vedi? Quindi anche nelle situazioni non necessariamente lussuose, no? Anche voglio dire una piadina, una bottiglia, 18 euro esagerato.
0: Sì, veramente, cioè ragazzi, mi sembra veramente un po' tantino.
3: Ciao ragazzi, ciao. Daniele da Sirmione.
0: Ciao Daniele.
3: Allora, secondo me non esiste che non ci sia un listino, perché è da anni che è obbligatorio nei ristoranti e nei locali mettere il listino. Se io prendo una cosa che non c'è nel listino, chiedo quanto costa.
0: Certo.
3: Adesso non la prendo così a uffa e dopo mi ritrovo la sorpresa.
0: No, anche perché voglio dire, se tu, come nel caso dei due giapponesi, no? Cioè voglio dire, prendi uno spaghetto al cartoccio, ok? Quello che è, insomma, con l'aragosta, quello che va, insomma, c'è scritto 200 euro, magari ci fai un attimo sul ragionamento, a meno che il giapponese non sia il figlio di non lo so chi, e dice, ma sì, dai, chi se ne frega, voglio dire, lo mangio lo stesso, lo prendo lo stesso, no?
1: Ma chi prende uno spaghetto
0: no,
1: 220
0: dico,
1: euro?
0: No, assolutamente no, però c'è che non si fa problemi, dai. Non lo so, ci torniamo tra poco perché ci sono tante storie da raccontare. C'è Bruno Ma

0: Bruno Mars in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spaccanotizie. Allora stavamo raccontando insomma di questi fatti veramente brutti che tra l'altro già qualche anno fa, non so se ricordate, ma la CNN parlò proprio diciamo del nostro comportamento, come dire, non proprio ad hoc riguardo i turisti stranieri, no? Sì. E quindi insomma ci fece una cattivissima pubblicità, perché insomma il bel paese, i turisti che vanno in Italia eccetera e poi vengono tartassati da questi scontrini pazzi, certo, quindi certo, veramente esagerati.
1: C'è anche un altro tema, quello del pesce al chilo, il pesce fresco, no? Che viene pesato evidentemente prima, no? Di essere cotto, però non sempre te lo pesano lì, quindi tu dici, leggi magari come in questo caso questi altri turisti asiatici pagano 315 euro per una grigliata mista di pesce, 6 euro e mezzo a letto, alla fine loro dicono ma erano 2 chili, quindi avremmo dovuto pagare molto molto di meno . E i padroni del ristorante dicono no, era 4,8 kg, quasi 5. E tu come fai a contestare questa cosa qua se non te l'hanno pesato lì davanti?
0: Ma infatti è difficilissimo, no? Tra l'altro poi sugli scontrini attualmente uno deve sempre controllare, perché per esempio a me è successo spesso e volentieri che magari vado via, guardo il conto e dico boh, mi sembra un po' salato, poi vado e però magari sono già lontana e vedo che è stata messa una cosa due volte, battuta.
1: Beh, però quello è l'errore.
0: Due volte. Sì, dipende quant'è però quell'errore, cioè di quant'è quell'importo.
1: 50 euro di
0: scusami,
1: errore.
0: Scusami, cioè tu vai e dici ma com'è che qua sto conto è così, così alto, poi leggi e dici no, questo è, capito, quindi è brutto farlo lì, però effettivamente appena usciti è sempre meglio dare un'occhiata.
2: Ciao ragazzi di Radio Number One.
0: Ciao. Ciao.
2: Allora a me è successo 2 anni fa a Roma, due cappuccini, due brioche, un succo e un'acqua naturale, 36 euro.
0: Fate
2: voi. E lavoro spesso a Milano, ma queste cose a Milano io non le ho mai viste.
0: È capitato.
2: Ciao dal troll.
1: Ecco, questo è un esempio. E non è un turista straniero.
0: È un turista straniero.
1: Vuol dire che lo fanno normalmente, io credo, no?
0: Cioè. No, ma secondo me non c'è niente di male. Quando ti arriva lo scontrino, cioè uno può anche dire: scusi, ma come mai? Ma sai, qualcuno ti può dire, vabbè, questo è il prezzo, e uno può dire: no, ma non c'è scritto però fuori. E lui ti può dire: ma poteva guardare, poteva chiedere prima. Cioè, sai, poi alla fine rischi di litigare, magari ma passare anche dalla parte del torto.
1: Da qualche parte, secondo me, c'è sempre scritto.
0: C'è
1: magari
0: sempre
1: nascosto,
0: scritto, dici,
1: magari
0: piccolo.
1: In piccolo qualche parte.
0: In piccolo, piccolo.
1: Poi se uno ordina i cappuccini, non è che chiede il menù adesso.
0: No, ma infatti. Cioè, non ti aspetti, dici, 100 euro per un cappuccino. Vabbè. Dai, ascoltiamoci un po' di musica, va, con Damiano David, che tra poco si sposa, Tyla e Nile Rodgers.

0: Damiano David, Tyla, Nile Rodgers. Quindi il consiglio che vi possiamo dare a proposito degli scontrini pazzi è di verificare sempre che, insomma, nei ristoranti locali o dove andate, verificate sempre che ci sia un menù con i prezzi, e nel caso comunque se non ci sono chiedete prima di ordinare. Sai che cosa? Che ti manda un po' in paranoia, no? Quando tu entri in un ristorante piuttosto che chiedere scusi, questo quanto costa il prezzo? Però sai, se non c'è scritto è giusto anche chiedere.
1: Ma faccio una domanda un po' antipatica, ma non è che siamo proprio noi italiani a esagerare in questa cosa qua? Io quando vado all'estero non mi sento così rapinato come ad esempio questi giapponesi a Roma, non so, non è che siamo proprio noi poi furbetti, non è che siamo un po' noi furbetti,
0: furbetti no, anche perché bisogna dire che insomma ci sono tantissime persone, la stragrande maggioranza si comporta bene, quindi
1: ci mancherebbe.
0: Poi sui giornali ci finiscono quelli che si comportano male, è chiaro, ma non è tutto il paese ad essere così, sennò i turisti non tornerebbero più. Allora rimanete con noi, tra poco in arrivo ci sono le previsioni meteo.
1: Certo, mi preparo.
0: Vai.
1: E sarò puntualissimo.
0: Tra poco a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono arrivato alla Spagna di Gran Canaria, non alla Canaria, siamo in Cusolario, no? Siamo svegliati indietro, quindi sono venuto il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di questo inizio di settimana. Nei prossimi giorni l'alta pressione di matrice africana garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile in gran parte del centro-sud. Il nord, al contrario, rimarrà ai margini di quest'area anticiclonica, di conseguenza esposto al passaggio di più fresche e stabili correnti atlantiche. Oggi in particolare sole e nuvole su Alpi e Prealpi con rovesci temporali nella seconda parte del giorno e il possibile locale coinvolgimento delle vicine pianure tra sera e notte. Per domani su Alpi e Prealpi tempo piuttosto instabile già dalle prime ore del giorno con probabili rovesci o temporali, meglio al centro e al sud. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

felici molte persone. Multa a chi non pulisce la pipì fatta dai cani. Qua siamo a Livorno. Ne parliamo tra poco, subito dopo Gaia.

0: Bella questa canzone, Gaia Bossa Nostra. No, non lo so, scusate, l'associazione di idee mi è venuta in mente Carlo Ancelotti con il Brasile.
1: Direi una buona associazione.
0: Adesso. No, ma infatti adesso giovedì poi partono i mondiali, quindi entreremo nel vivo, diciamo, di questi mondiali incredibili, ma per tutti, ma non per noi.
1: Ma che tristezza. I più grandi, tanto quando sento la pubblicità, i mondiali più grandi di sempre. Eppure noi siamo riusciti a qualificarci.
0: Ma hai visto Baldini? Ragazzi, ma cioè,
1: guarda che
0: vedere, hai capito?
1: Io l'ho conosciuto di persona quando allenava il Brescia tanto tempo fa. È una grande persona, oltre ad essere un grande allenatore.
0: No, vabbè, adesso con tutto il rispetto, però allenare una nazionale non è come, insomma, allenare, voglio dire.
1: Lui ha fatto grandi esperienze anche in Serie A, Serie B,
0: però,
1: poi
0: insomma,
1: ha scelto di andare con i giovani, ma è uno in gamba, attenzione, è uno molto
0: attenzione,
1: in gamba.
0: Attenzione, attenzione. Allora, ma non parliamo di questo.
1: No.
0: Dunque, a Livorno, questo sicuramente è un argomento che divide molto, io sono assolutamente favorevole, visto i salti agli ostacoli che devo fare, insomma, la mattina e il pomeriggio, per evitare di mettere il piede sopra le pipì. Allora, a Livorno scatta una nuova stretta contro il degrado urbano che è legato proprio alla presenza di animali domestici. Allora, il sindaco ha firmato questa ordinanza per chi conduce i cani in spazi pubblici o aperti al pubblico di rimuovere immediatamente le deiezioni liquidi utilizzando acqua.
1: Acqua, no, perché c'è questa idea qua che, ok, quando il cane fa la pupù, ok, la raccolgo. Quando invece, se sono bravo, quando invece fa la pipì, quella, cosa devo fare? Lascio,
0: No.
1: Allora, o vai in un parco, o vai in un giardino, o vai in un prato, o vai a casa tua, insomma, o trovi un'altra soluzione, altrimenti devi andare in giro con la bottiglietta dell'acqua, no? Perché se gliela fai fare sul marciapiede o sul muro di una casa, non benissimo.
0: No, guarda, bisogna dire la verità, normalmente, che io sappia, è così, cioè chi ha un cane dovrebbe sempre andare in giro con la bottiglietta dell'acqua da usare sia quando ci sono le deiezioni liquidi che le altre. Attenzione, perché a Livorno sono previste sanzioni amministrative per chi diciamo non si atterrà a questa regola, comprese fra i 25 e i 500 euro. Io devo dire che la metterei in tutte le città. Poi mi scatta sempre la solita domanda: chi è che va dietro, chi è che sta dietro le persone, i cittadini, per vedere che si comportino in maniera corretta?
1: Ci vuole ogni tanto qualche
0: telecamera
1: oppure qualche vigile che decidono questo pomeriggio andiamo a dare le multe
0: esce
1: sul giornale, la gente si prende un po' paura e magari si comporta bene. Guarda, è l'unica quella cosa,
0: infatti, cioè, però fate vedere le persone in divisa in modo che le persone possano capire che effettivamente dei controlli ci sono. Va bene, sentiamo un po' tra poco che cosa ne pensano anche i nostri ascoltatori. Cooks Cooking on Three Burners.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Però sono un po' delusa, perché tutti quelli che si sposano vengono in Italia, no? Da Dua Lipa, Damiano David, che vabbè, lui è italiano. Insomma, Taylor Swift si sposa a New York.
1: Vabbè, ma come? Al Madison Square Garden, tra l'altro. Hanno preso un posto piccolino.
0: Ma figurati, avrà 400.000 invitati, quindi sai com'è.
1: È il matrimonio dell'anno negli Stati Uniti.
0: Beh, sì, sicuramente, vista la coppia. Allora, tornando a queste multe che verranno date a Livorno per i proprietari dei cani che non puliranno con dell'acqua le deiezioni liquide dei propri animaletti.
2: Carissimi di Radio Number One, io ho due cagnolini, uno lo porta la mia compagna, io lo porto io. Sì. Quello che porto io fa la pipì ogni 3 secondi, io dovrei avere un autobotte al seguito per pulire quando fa la pipì il mio cane. Concordo quando fa la cacca, ma la pipì, ragazzi, è acqua pure quella, sulla gente mi sembra che stia anche un po' perdendo il senso della cognizione.
1: Su questo, ragazze, dipende anche dove la fa, ragazzi miei, se la fai
0: sul marciapiede di Milano è un incubo, te lo dico, quindi insomma una bottiglia d'acqua secondo me non costa niente, adesso non dico che devi versarne chissà quanta, ma già insomma un pochino d'acqua
1: per risciacquare
0: normalmente guarda, lo fanno i portinai, no, quando escono e puliscono davanti alle portinerie, addirittura per esempio i proprietari dei negozi, spessissimo dei bar, io li vedo, sono costretti a tirar fuori delle secchiate d'acqua sui marciapiedi.
1: E poi dipende anche da come il cane, ragazzi miei, cani grossi che sono fontane di pipì che si presentano sui marciapiedi. Non benissimo. Cambiamo argomento.
0: Cambiamo argomento.
1: Parliamo di qualcosa che ci ha fatto sognare.
0: Qualcosa che ci ha fatto sognare. Vabbè, stiamo parlando insomma della finale del Roland Garros. Io però sono molto contenta per Zverev. Tra l'altro ieri gli hanno fatto delle inquadrature, ragazzi. Roland Garros si sarebbe tagliato i capelli. Vediamo. Comunque secondo me sta bene lo stesso anche con i capelli rasati a zero.
1: Ma

0: Società su Sverve, naturalmente. Certo. Dai, ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone.
1: The Journalist. Gli spacca notizie.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria. La più buona perché è mia.

0: il nostro appuntamento come sempre è tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro lui insomma ormai non canta più dal vivo, ha detto che non è che ha finito le parole, ha finito la voglia, e in una recentissima intervista proprio di gennaio insomma ha anche detto di non amare molto quegli artisti che non si schierano politicamente, no? Riprendendo un po' gli esempi dei vari Brian Eno piuttosto che Bruce Springsteen. Insomma lui dice: no, sono d'accordo che la musica non possa cambiare, diciamo, lo stato delle cose, ma gli artisti che esprimono il proprio pensiero su determinati fatti li ammiro da sempre.
1: Deve dirsi con De Gregori, insomma, fare una partita a carte, no? E se la giocano. Comunque è anche bello, insomma, che ognuno possa esprimere la propria opinione. Tennis, ma che pomeriggio è stato ieri, Fabiano. Al di là della sconfitta di Cobolli, voglio dire, è stata davvero una magia. Io per un attimo, dopo il primo set, ho temuto che Cobolli fosse una vittima sacrificale, invece è stato bravissimo e ha acceso una finale dove ha vinto il migliore, perché Zverev è più bravo, però insomma ha regalato agli italiani davvero grandi emozioni. Quindi non c'è solo Sinner, ecco, questa è un po' la
0: Ma allora, la sintesi, guarda, io no? Dal punto di vista proprio tecnico devo dire non l'ho trovata una partita fantastica.
1: Però delle mazzate enormi.
0: Sì, vabbè, però quello insomma è un altro discorso, insomma un po' il gioco di Zverev. E peraltro sono rimasta stupita da Cobolli, perché pensavo che finisse insomma in 3 set, e invece gli ha dato del gran filo da torcere. Però insomma questo è il primo slam di Zverev, era veramente per lui un'occasione più unica che rara, visto che non c'erano Alcaraz, non c'era Djokovic, non c'era Sinner, e quindi insomma pianto, secondo me non ci ha creduto neanche lui. E no, devo dire che poi sono rimasta molto molto stupita anche delle parole di Cobolli, che è stato molto carino nei riguardi di Zverev e anche di Panatta, che non so cosa abbia sussurrato all'orecchio di Zverev. Sai che lui era a Parigi per premiare, avrebbe voluto premiare Sinner, e magari a sto punto Cobolli, visto che era in finale, e invece ha dato la coppa a Zverev.
1: Beh, perché esattamente 50 anni fa, in quel magico 76,
0: come no,
1: Panatta vinse sia a Roma che a
0: Panatta,
1: Parigi.
0: Panatta, come l'ho detto ieri, Panatta.
1: Ascolti, 22% di share, la finale del pomeriggio, esattamente come lo share della partita tra Grecia e Italia di calcio della sera. Quindi voglio dire, anche senza Sinner il tennis trova altri protagonisti, ce ne sono tanti di azzurri.
0: Sicuramente insomma vedremo perché insomma sappiamo che Alcaraz per esempio a Wimbledon ha già detto, ha dato forfait al mare. Sinner ancora c'è un po' di incertezza, vedremo quello che accadrà, ma insomma ha già fatto sapere Cobolli di voler andare alle ATP Finals. Intanto c'è Martin Garrix con Ed Sheeran. Stay.

0: A Bad My Life, Imagine Dragons. Tra poco in arrivo alla redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e del mondo, e poi andremo a salutare un ospite.
1: Andremo in un rifugio, saremo con la responsabile comunicazione di Rifugi di Lombardia, Radio Number One e Radio Ufficiale, quindi inizia la grande estate dei rifugi. Saremo con Elena tra pochissimo.
0: Tra poco a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12 e un minuto. Tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Number One Notizie.
8: Una buona giornata da Patrizio Romano. La tensione torna alle stelle in Medio Oriente, missili iraniani su Israele, Tel Aviv risponde. Gli Houthi intanto annunciano di voler attuare uno stop alle navi israeliane nel Mar Rosso, mentre Teheran minaccia di bloccare lo stretto di Bab al-Mandab. Il presidente americano Trump chiede prudenza al premier israeliano Netanyahu. Ballottaggi, elezioni amministrative 2026 in 42 comuni italiani. Alle 23 di ieri sera affluenza al 39,8%. Oggi si vota fino alle 15, poi lo spoglio. Si torna alle urne anche in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Tragedia stradale ieri pomeriggio a Maccagno, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato, travolgendo un gruppo di giovani che si stava recando in una spiaggetta sul Lago Maggiore. Morta una 17enne, 4 feriti in codice rosso. Ero sul luogo, sì, ma non l'ho ucciso io, ha risposto così, interrogato dalla Jeep di Milano, Jefferson Smith Echevarra Verano, 19enne peruviano, che è uno dei due destinatari, l'altro irreperibile, del decreto di fermo per l'omicidio avvenuto alla stazione di Milano Certosa la sera del 26 maggio. Vittima, un 22enne di origine ecuadoregna, colpito da diverse coltellate. Calcio, secondo successo in trasferta in altrettante amichevoli per la nazionale del CT Baldini, battuta 1-0 la Grecia con un altro gol di Pio Esposito. Infine l'Ascoli travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C e torna in Serie B dopo 2 anni. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: buona domenica.
1: L'ultimo singolo di Saif si intitola Buona Domenica, alle 12:07 minuti qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo pronti per andare a salutare la nostra ospite.
2: Siamo con Elena Marinoni, responsabile comunicazione dell'associazione Asso Rifugi, Rifugi di Lombardia, Radio Number One, radio ufficiale. Inizia la stagione dei rifugi. Ciao Elena, benvenuta.
3: Ciao a tutti.
1: Ben arrivata.
2: Partiamo dalla tua situazione personale, che mi fa molto ridere, perché è bello pensare che tu domani parti per il tuo rifugio a 3000 metri. Sei pronta? Sì. Come ti sei preparata per questa cosa?
3: No, non sono preparata, sono super contenta. Tra poco inizia la nostra stagione. Sì. E ci trasferiamo a 3000 metri in Val Zebru, in un luogo molto molto bello. E sì, gli ultimi giorni sono sempre quelli un po' più ingarbugliati, però poi dopo la stagione è tutta in divenire.
2: Immagino.
1: Allora Elena, abbiamo tante cose da chiederti. Diciamo che intanto Rifugi di Lombardia è l'associazione che dal 1999 tutela e promuove il bellissimo mondo della montagna attraverso i suoi rifugi. Ci teniamo a dire non quelle cose patinate, glamour, da overtourism, perché qua si parla di altro. Allora, ci sono tantissime iniziative, vuoi cominciare ad elencarcene alcune?
3: Allora sì, attraverso i suoi rifugi l'associazione ogni estate propone un calendario molto vasto di iniziative. Abbiamo i concerti in quota, il cinema sotto le stelle, gli incontri culturali, tantissime serate dedicate alla nostra storia, alla prima guerra mondiale, ai cori alpini, e ancora le attività per ragazzi, poi i corsi di yoga, tanti corsi immersi nella natura per trovare proprio beneficio.
2: Ascolta, i numeri dei rifugi di Lombardia sono davvero molto molto importanti, a parte i sentieri segnalati, insomma, in tutta la Lombardia abbiamo 870 alpeggi, 180 rifugi alpini, insomma ce n'è per tutti i gusti, anche per chi non è proprio super esperto, giusto?
3: Sì, la Lombardia è un territorio straordinario, è attraversato da più di 6700 km di sentieri segnalati, tantissimi alpeggi dove poter acquistare e guardare, insomma, il mondo dell'alpeggio, della montagna. 180 rifugi davvero che rappresentano molto più quasi di un semplice punto di appoggio per gli escursionisti, perché è un punto di arrivo dove si possono gustare tantissime tipicità, ma è anche un punto di partenza per le numerose escursioni e le numerose vallate.
1: Senti Elena, poi c'è questa cosa molto interessante che ho visto, che c'è questa attenzione che viene dedicata, no, ai temi della salute e del benessere femminile, cioè i rifugi in rosa. Di che cosa si
3: tratta? Assolutamente sì, è un'iniziativa con cui andiamo molto molto fieri. Da circa 2 anni abbiamo attivato questo progetto insieme ad ATS Montagna. In realtà Brescia parte già con 4 edizioni. È questa iniziativa che dà voce e spazio alle donne della montagna, tra la salute, le prevenzioni. È un calendario itinerante di iniziative. L'inaugurazione è stata il 29 maggio al rifugio Premassone a Brescia, e poi andrà avanti tutta l'estate, da luglio a settembre, sia a Brescia che in provincia di Sondrio. E appunto è proprio in questo calendario dove numerosi eventi affrontano vari temi legati all'universo femminile.
2: Ascolta, rimani lì un attimo, perché un attimo fa hai detto una parola, hai pronunciato specialità gastronomiche, io che la conosco ho sentito un sussulto.
1: Ma cosa?
2: Di
1: io non ho detto
2: Fabiana.
1: Nulla, ma perché
2: no,
1: te sempre...
2: Ho sentito,
1: allora,
2: un piccolo,
1: scusa,
2: ho sentito un piccolo respiro.
1: No, ma guarda, no, ma andiamo... questa cosa bisogna chiarire, adesso la chiariamo in privato, poi dopo
2: durante
1: torniamo subito da te.
2: Anche perché c'è questo montagne golose che mi attira un filino.
1: Ah, vedi, ammettilo allora, non solo a me. A te,
2: resta lì, Elena.

0: siamo con Elena Marinoni, responsabile comunicazione dell'associazione Assorifugi Rifugi di Lombardia. Allora Elena, abbiamo detto che insomma il programma è veramente vastissimo, no? Perché le persone possono scegliere, diciamo, quelle più appassionate di sport, tra arrampicata, trekking, vacanze rilassanti. Insomma, per esempio, una come me abituata al caos di Milano, no? Per esempio, io ho bisogno di silenzio, di pace, di cibo, di aria pura. Dove posso andare?
1: Allora, sul sito della nostra associazione potrai trovare tantissimi percorsi con itinerari orientati magari verso valli meno conosciute. In Lombardia ce ne sono tantissime, da quelle più gettonate ovviamente, ma quelle un pochino più ricercate, dove bisogna però fare un po' di cammino. Quindi ti invito a scoprirle sul sito, però bisogna un po' allenarsi, ecco.
0: Ah, certo, hai ragione, non è che uno va lì e dice vabbè, mi porto la poltrona dietro, no, bisogna camminare, no. Giusto.
1: Più si sale, più c'è la possibilità di fare degli incontri eccezionali con la flora e con la fauna, ecco. Diciamo che abbiamo dei parchi bellissimi, il parco dello Stelvio, il parco dell'Adamello, quindi però bisogna un po' camminare.
2: Va bene, dai, ci mettiamo in cammino. Allora, cos'è questo Montagne Golose in collaborazione con Ritter? Qui si mangia anche, giusto? Va bene, nei rifugi, voglio dire, bisogna dirlo.
1: Allora, in realtà noi abbiamo due contest importanti. Il primo appunto è Montagne più golose da scattare, che è un contest fotografico che facciamo da qualche anno, organizzato in collaborazione con Ritter Sport. Ogni settimana sui nostri social, quindi su Instagram, lanciamo dei temi e per tutta la settimana i nostri escursionisti dovranno impegnarsi a scattare delle fotografie. E i temi più belli appunto compariranno poi di lunedì, la settimana successiva, sulla nostra pagina. Bello. E non posso dire di più. L'altro invece contest, diciamo, concorso interessante che copre tutta l'intera estate è il Giro di Fugli Alpeggi, che è fatto in collaborazione con ERSA per Regione Lombardia, che tiene i camminatori più fedeli. Basta scaricare la tessera sul sito girarifugi.it oppure trovarla nei numerosi rifugi, timbrare ogni rifugio in base alla, diciamo, alla lontananza, quindi al numero di ore da raggiungere, ha un numero di casette. Superati 25 punti, dopo settembre si può inviare la tessera e scegliere tra numerosi premi.
2: Bello, dai.
1: Il invito è a camminare e a scoprire tanti rifugi e tante vallate.
2: Beh, siete molto dinamici, bello. Comunque. Allora, grazie Elena Marinoni, responsabile di comunicazione dell'associazione Asso Rifugi, Rifugi di Lombardia, Radio Number One e Radio Ufficiale. Vi accompagniamo anche quest'anno e cercheremo, insomma, di metterci in cammino per venire a trovare.
0: Io vado a scaricarmi il programma, vado a guardare. Certo, mi guardo
1: tutto. Ci
0: vediamo tutto.
1: A 3000 metri.
2: Ci vediamo lì, ci vediamo lì. Ciao.
0: Ciao Elena.
1: Buon'estate, ciao a tutti.
0: A
1: grazie.
0: Te.

0: Shoot.
1: Texas Hold'em, la voce è quella di Beyoncé. E allora rimanete con noi perché tra poco a The Journalist. Intanto vi lanciamo un quiz perché magari voi sapete già la risposta. Qual è l'oggetto più sporco, ma proprio sporco, che potete trovare all'interno di un supermercato?
2: Sai che secondo me non tutti indovineranno. Io ad esempio non avrei indovinato.
1: Cioè
2: non avrei...
1: Allora io i carrellini li pulisco.
2: Vabbè,
1: mi
2: però
1: fanno schifo, sempre
2: vabbè.
1: Sporchi.
2: Vabbè, però se li aiuti, cioè, così.
1: Vabbè, no, però non, no, ma non è il carrello.
2: Non è il carrello.
1: Non è il carrello.
2: Oggetto più sporco.
1: Vabbè. Oggetto più sporco.
2: Peggio del bagno, peggio del bagno, peggio del bagno pubblico. Attenzione, attenzione.
1: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Radio Number One sempre in tasca.
5: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
4: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu. 12 e 26 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, tra poco vi portiamo all'interno dei supermercati, perché abbiamo scoperto, grazie a questo articolo, qual è l'oggetto più sporco che si trova all'interno del supermercato e che tutti, ma proprio tutti, toccano.
1: Io non lo avrei indovinato, confesso questa cosa, non l'avrei messo al primo posto tra gli oggetti.
0: No. Io avrei detto la barra, quella lì dove appoggi le mani, del carrello, ma siccome io la pulisco,
1: la pulisci solo tu, io non la pulisco, per esempio.
0: No,
1: la pulisco, però quando arrivo a casa mi lavo le mani, cioè così.
0: Io subito, così con le salviettine,
1: No, non faccio così.
0: Va bene, dai, tra poco vi sveliamo tutto, lo facciamo dopo il nuovo singolo di Mick.

0: Eccola qua la voce potente di Mick, arriva dalla Gran Bretagna, Beautiful Freaks, qui a Radio Number One. Allora, qual è questo oggetto, l'oggetto più sporco che noi tocchiamo tutti all'interno dei supermercati?
1: È incredibilmente la barretta di plastica, quella che separa la vostra spesa da quella del cliente successivo, quella che mettete sul rullo, quella cosina lì che prendi, la metti. Ma sai che io non me l'aspettavo, voglio dire.
0: Però scusa, adesso uno va a leggere l'articolo, non è che tu, cioè perfino io che analizzo pure il batterio, sì, diciamo, non so, di qualunque roba, cioè adesso che immagino, no, che sia piena di batteri, però non vado a pensare proprio a tutti quei batteri che sono elencati in questo articolo, perché sennò dai, se non vivi più, come fai?
1: Comunque, cioè, uno studio ha trovato batteri fecali, non benissimo, nel 72% dei carrelli della spesa analizzati.
0: Vedi?
1: Quindi fai bene tu a pulire, ma il luogo più sporco è comunque questa barretta di plastica, perché tutti la prendono in mano, tutti la prendono, la spostano,
0: no,
1: e
0: guarda,
1: nessuno poi
0: posso
1: la
0: pulisce. Dirti però, ti faccio una confessione: nei supermercati non tanto i carrelli grossi, io dico, sai quelli piccolini gialli che si trova quando va, o rossi, quelli
1: vanno
0: devi mettere,
1: cioè,
0: ok, io dico, non so, normalmente andrebbero secondo me puliti, anche un po' disinfettati, no? Poi c'è gente che dentro è, io a volte vado a prendere questi carrellini, soprattutto nei supermercati magari più grandi, ma non solo, e dentro sono orrendi, quindi io ogni tanto mi faccio sentire, una volta l'ho segnalato anche, diciamo, al direttore del supermercato, di scusa, ma una pulita, cioè così,
1: ma
0: giusto per...
1: Intendi quelli più piccolini di plastica,
0: più piccolini,
1: per la spesa più piccola, giusto?
0: Esatto, quelli piccolini, cioè poi appoggiarci delle cose, voglio dire, diventa un po', cioè a me, nel senso, mi dà un po' fastidio.
1: No, anche perché se tu prendi ad esempio
0: la frutta,
1: se
0: vedi
1: la frutta nel sacchettino, però magari c'è è comunque cibo.
0: Però insomma la barretta, quella lì che separa la tua spesa da quella del cliente successivo, è l'oggetto più sporco del supermercato.
1: Quindi da oggi, quando arrivate in cassa, la puoi spostare?
0: Fai, spruzzi?
1: La puoi spostare lei? No, perché questo, qui ci sono i batteri fecali, quali su quella.
0: Insomma, che schifo, però. Dai, poi all'interno dei carrelli, ma vedi che faccio bene io che vado in giro con la mucchina. Ragazzi, la mucchina per tutti. Va bene. No, adesso magari qualcuno ci penserà un attimo, no? Però guarda che non è solo il separatore lì all'interno dei supermercati, ci sono un sacco di cose, insomma, no? Meglio non andare a fare l'analisi dettagliata, dai. Allora, ci sono i Coldplay.

0: Eccolo qua, stupida sfortuna. Ovviamente è Fulminacci. Lo sai, Claudio, che lui tutte le cose che fa finiscono con acci. Oh, certo. Vabbè, io ci scheli, mortacci, fulminacci, palazzacci.
1: Assolutamente. Cioè...
0: No.
1: C'è un elenco.
0: No, scusa, stavo per dire una parolaccia.
1: Sì, infatti, stavi per dire quella lì. C'è un lungo elenco di cose in acci. Probabilmente le avrà anche pronunciate questo professore che ha fatto una marachella, diciamo così. Avrà detto qualche cosa che finisce in acci.
0: Sì. Vabbè, ormai i professori sono diventati i nostri protagonisti assoluti. Allora, di questa notizia parliamo tra poco, come sempre, qui su Radio Number One. Subito dopo, una grande canzone. In arrivo.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: chiederti qual è il più desiderato da me.
1: Ma se te la senti, vai.
0: Che è quello di coccolare i panda. Io voglio fare di lavoro la coccolatrice di panda.
1: Finché si parla di panda va tutto bene. Buone coccole.
2: Ciao Stefano, io direi il DJ producer. Massimo Dottorazzo.
1: Molto producer Massimo, ti auguro naturalmente di produrre un pezzo che poi ti possa portare grandi soddisfazioni, soprattutto economiche. 393-444-0444 con la Sfinge si parla dei lavori più desiderati in Italia e nella top 5 di questi lavori desiderati soprattutto dai giovani ce n'è uno in particolare. Quale? Su Radio Number One
3: c'è DNA. Pomeriggio Number One.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop Red Hot Chili Peppers. Quasi le 3 di pomeriggio. Buon lunedì, benvenuti su Radio Number One. Stefano Federici alla voce. Naturalmente dall'Egitto un'altra voce, quella della Malefica, la Sfinge con l'Enigma.
2: È uno dei lavori più desiderati in Italia e nel mondo. Quale?
1: Quale? Si parla dei lavori più desiderati, c'è una classifica, desiderati in Italia ma anche nel mondo, e magari qualcuno si sta dicendo: domani vorrei diventare quella figura lì.
3: Ciao Stefano.
1: Ciao cara, dimmi tutto.
3: Indovina un po', secondo me il gigolo, Cinzia da Brescia.
1: Beh, potrebbe essere anche un lavoro che piace, ma non so chi però. Il lavoro più ambito è decisamente il collaudatore di materassi, Franco da Morbegno in provincia di Sondrio, non è quello.
4: Ciao, sono Chiara da Concorrezzo. Secondo me i lavori più desiderati dai giovani sono o lo youtuber o l'influencer, o comunque qualsiasi lavoro che abbia a che fare con il computer. Ciao.
1: Ci sta, ma non sono quelli.
5: Ma potrebbe essere il pornostar. Ciao, Marco da Varese, ciao ragazzi.
1: Ti auguro di diventare una star, poi decidi tu in quale ambito.
6: Il lavoro desiderato, più desiderato in Italia, te lo dico io.
1: Vai.
6: È il Michelas.
1: Cioè,
6: mangia e ber e nas pas.
1: Il Michelas.
6: Ciao da Giuseppe di Montichiari.
1: Grande.
6: Ciao.
1: Giuseppe, un abbraccio a te e gli amici di Montichiari. Quindi il Michelasso in italiano corretto, no?
7: Ciao, sono Luigi da Bergamo.
1: Ciao Luigi.
7: È forse il Michelas.
1: Mangia
7: e beef and as pas. Ciao.
1: Cioè, vi siete messi d'accordo, vi siete sentiti prima? Andiamo a Cislago.
8: Il commercialista Alberto da Cislago.
1: Non è quello, non è nemmeno il commercialista.
9: Secondo me il lavoro è il calciatore.
1: Il calciatore. Andrea da Gallarate. Il calciatore. Ti auguro di essere un talentuoso fantasista.
10: Ora non so se si può dire, perché forse se mi fascia protetta. Beh.
1: Vai.
10: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Beh, io un bel lavoro per me ce l'avrei. Fare una CAZZO.
1: No, va bene, abbiamo capito. Fare il nulla possibilmente cosmico.
11: Secondo l'ufficio più bello del mondo potrebbe essere il veterinario.
1: Il veterinario non è nemmeno quello l'ufficio più bello del mondo.
12: Secondo me è il pilota di linea.
1: No. 393 444 0444, tra i lavori più desiderati in Italia.

0: Warren con la sua nuova canzone intitolata Fever Dream. L'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Number One, dove è in corso il primo enigma della Sfinge di questa settimana insieme a voi. Torniamo a Sharm el Sheikh. Sfinge,
1: è uno dei lavori più desiderati in Italia e nel mondo. Quale?
0: Quale di questi lavori?
2: Ma dagli ultimi sondaggi il medico è una professione molto ambita, anche perché ce ne sono pochi.
0: Il medico non
2: Ciao,
0: è quello.
2: Filippo della provincia di Mantova.
0: Grazie Filippo, purtroppo non è quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare.
3: Il lavoro più desiderato è il posto fisso.
0: Il posto fisso.
3: Antonio Mantova.
0: Chiedere a Checco.
4: Il lavoro per me potrebbe essere l'operatore delle agenzie di viaggio,
0: bello,
4: chi viaggia
0: bello.
4: Sempre. Sono Ivana dalla Valle Camonica, ciao.
0: Beh, potrebbe essere un ottimo consiglio per i giovani, quello che hai detto.
5: Dario da Lodi, secondo me è il mio lavoro, quello che svolgo attualmente tutti i giorni, cioè l'autista di scuola, quello più ambito.
0: E salutiamo te che porti a spasso naturalmente i ragazzi. Un abbraccione a tutti gli autisti di scuolabus.
6: Elisa di Piancamuno, di certo uno dei più preferiti non è fare il presidente del Milan.
0: Il presidente del Milan.
7: Ciao Stefano, sono Roberto di Padova.
0: Ciao Roby.
7: Per me è il giornalista, fare il giornalista.
0: Non
7: Ciao.
0: È quello Roby da Padova. 393-444-0444. Tra pochissimo torniamo con la Sfinge.
8: Su Radio Number One, c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, buon inizio settimana a tutti voi. È lunedì, c'è il pomeriggio number one. Tra poco torneremo a collegarci con l'Egitto. Ci sarà la Sfinge ad aspettarci per terminare in bellezza l'enigma. Abbiamo raggiunto le 15 un minuto in questo preciso istante. Spazio alle ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
1: Radio Number One Notizie.
4: L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta l'esercito israeliano aveva lanciato attacchi contro l'Iran. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino. Lo ha detto stamani il presidente americano Trump. È di almeno 19 morti e 120 feriti il bilancio provvisorio del sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale, lo ha detto Papa Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessati 41 comuni di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

0: One con Sorry Scusa Lo Siento, riaprono il sipario all'enigma della Sfinge e torniamo immediatamente a Sharm el Sheikh. Linea verde con l'Egitto, Sfinge.
1: È uno dei lavori più desiderati in Italia e nel mondo. Quale?
0: Quale lavoro è tra i più desiderati? Non il più desiderato, ma è nella top 5 dei 5 più desiderati. Probabilmente soprattutto da quelli che non hanno un'occupazione, soprattutto i giovani.
2: Ma dagli ultimi sondaggi il medico è una professione molto ambita.
0: Sì,
2: anche perché ce ne sono pochi.
0: È vero, ma
2: ciao,
0: non è quello
2: Filippo,
0: che la
2: sfida. Provincia di Mantova.
0: Ciao Filippo.
3: Ci provo.
0: Vai.
3: Potrebbe essere la guida turistica.
0: La guida turistica.
3: Ciao Margherita.
0: Non è quello, Marghe, non è quello.
4: E io voglio essere un super cattivo.
0: Il super cattivo, beh, ci sta, ma non è quello.
5: Ciao Stefano, può essere il critico culinario.
0: Non
5: ciao,
0: è nemmeno
5: Katia.
0: Il critico culinario, Katia.
6: Secondo me il lavoro più ambito potrebbe essere il gelataio.
0: No, non è quello. Non è nemmeno il gelataio, Luigi da Gallarate, il pensionato, no? Mimmo.
7: Ciao Stefano, sono sempre io, Mimmo da Bergamo. Allora, per me è fare pilota d'aereo.
0: No.
7: Ho parecchi amici che vogliono far quello e c'è chi ce l'ha fatta. Ciao a tutti.
0: Non è quello. Edda, il benzinaio.
8: Ciao,
0: no?
8: Sì.
0: Ciao.
8: Per me è il cuoco.
0: No, ancora il cuoco.
8: Luciana, da Brescia.
0: Non è il cuoco, tesoro.
9: Stefano, ce l'ho.
0: Vai.
9: Il becchino.
0: No, non è nemmeno il becchino.
10: Ciao, sono Carmine da Seveso. Il lavoro più desiderato dagli italiani potrebbe essere il politico.
0: No.
10: Anche perché se tornassi indietro un pensierino ce lo farei. Ciao!
0: Ciao, non è il politico, è stato detto un paio di volte, non è quello, Desi.
11: Ciao, siamo Desi e Lorenzo da Scleva e secondo noi il lavoro più desiderato del mondo è l'imprenditore.
0: L'imprenditore, non è nemmeno quello, ragazzi.
1: È uno dei lavori più desiderati in Italia e nel mondo. Quale?
0: Solitamente le persone o al mattino presto, primo pomeriggio o la sera, vanno a fare esercizi. Dove vanno?

0: Imagine Dragons, canzone di qualche tempo fa, 15 e 12, si torna per l'ultima volta in Egitto, torniamo a Sharm el Sheikh con l'enigma della Sfinge. Malefica.
1: È uno dei lavori più desiderati in Italia e nel mondo. Quale?
0: Quale?
2: Vigilia da Talignano.
0: Tesoro.
2: Secondo me il lavoro più bello è il pompiere.
0: È il pompiere, ti faccio un applauso. Non è quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare da te piccola, però il pompiere non era ancora stato detto. Salutiamo tutti i vigili del fuoco all'ascolto. Non è quello.
3: Stefano, secondo me è il ginecologo.
0: Ginecologo, ma ho detto, signore e signori, al mattino presto, nel primo pomeriggio, la sera magari, visto che sono aperte alcune 24 ore su 24 di notte, vanno a fare determinati esercizi. Quindi i giovani vorrebbero diventare quella figura lì.
4: Ciao Roberta D'Alecco, l'insegnante?
0: No.
5: Ciao Ste, sempre Luciana.
0: Vai Luciana.
5: Il dipendente IMSS?
0: No, non è quella. Dai, l'allenamento, quindi?
6: Ho pensato un po' a lungo, secondo me è l'astronauta.
0: No, non è nemmeno quella. Non è l'astronauta. Signore e signori, alle 14.40 Katie ha inviato questo vocale.
7: Ciao, è forse il personal trainer Katie da Como. Ciao.
0: Signore e signori, tra i lavori più desiderati in Italia c'è proprio quel tipo di lavoro lì, il personal trainer, nei primi 5 più desiderati. Non l'avrei mai detto, ma ho controllato, è proprio così. I giovani vogliono diventare personal trainer.
8: Anna da Pedrengo, il personal trainer.
0: Bravissima, bravissima. Anche Laura da Cantù entra in classifica con questa risposta scritta. Il personal trainer. Complimenti, brava.
9: Ciao Stefanino.
0: Ciao.
9: I maniscalchi.
0: Grandi.
9: Il personal trainer, Thomas, bravi. E Ivo da Asola.
0: Bravi, bravi maniscalchi.
10: Ciao, per me il lavoro desiderato è fare l'urologo dei politici. Così almeno anche loro ogni tanto.
0: No, vabbè.
11: Ciao Stefano, Alberto da Bergamo. Secondo me il personal trainer.
0: Hai visto che questa era quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare.
12: Buongiorno a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere il personal trainer?
0: Il personal trainer, è proprio quello.
13: Ciao Ste, Marco da Mantova. Potrebbe essere il personal trainer.
0: Bravo.
13: Ciao,
0: bravo.
13: Buona giornata.
0: Salutiamo te e tutti gli amici di Mantova, signore e signori. Era il primo tutti contro tutte di questa nuova settimana insieme a voi. La risposta corretta ai lavori più desiderati in Italia e nel mondo, soprattutto ai giovani, nella top 5 c'era anche quel tipo di lavoro che giustamente è ambitissimo soprattutto dai giovani, ovvero il personal trainer. E allora alleniamoci, faticare, sudare per avere un'ottima forma fisica, accompagnati magari dalla musica del pomeriggio number one qui su Radio Number One, dal lunedì al venerdì con Stefano Federici, dalle 2 alle 5 del pomeriggio, dall'America Somber con Potential.

0: Potential, la canzone del giovanissimo Somber, inserito anche all'interno della nostra classifica con questo pezzo che sta scalando di continuo alla Play One. Benvenuti nel primo appuntamento della settimana con il PN1. Abbiamo detto che tra i lavori più desiderati in Italia e nel mondo, soprattutto dai giovani, c'è quello legato al personal trainer. E siete stati tantissimi anche oggi, poi vi arrabbiate se non vengono naturalmente letti o ascoltati i vostri messaggi. Io spesso ascolto alcuni messaggi perché ho, diciamo, puntato con un segno di riconoscimento quelli che mi fanno venire voglia di sorridere, no? Rido naturalmente anche per la vostra fantasia. Quindi tra i lavori più desiderati in Italia, prima di scoprirlo, la mia sciura preferita, no? Da Tavernola in provincia di Bergamo, ha espresso questo. C'era quasi arrivata, poi sul finale si è un po' persa.
1: Quello che dirige la palestra, come si chiama lì?
0: Come si chiama quello che dirige la palestra secondo lei?
1: Fisioterapista?
0: No, quello. Il fisioterapista sì, magari c'è associato ad alcune palestre, però dirige magari la tua colonna verso altri lidi. Il fisioterapista non dirige la palestra, il personal trainer tecnicamente ci lavora in palestra. Quella la risposta. Bring the action.

0: Dream and Shout, Britney Spears, Will.i.am. A proposito di palestre, magari qualcuno dei nostri tanti ascoltatori proprio in questo istante dalla palestra ha mosso meglio, no? Il piedino ascoltando questa canzone che era veramente piena di ritmo ed energia. Scream and Shout ci ha riportato all'indietro nel tempo. 15:24, tra poco vi accompagnerò a Torino, dove un 26enne è stato fermato dai carabinieri in borghese, ma è sbottato. Gli ha detto: amici, oh, io non ho tempo di seguirvi, altrimenti perdo il bus.
1: Pomeriggio number one.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
1: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Lunedì pomeriggio e il lunedì di Radio Number One tra le 14 e le 17 con il PN1, il pomeriggio Number One come sempre in FM, DAB e app. Tra pochissimo parleremo di quello che è successo a Torino, dove un 26enne è stato fermato dai carabinieri in borghese ed è sbottato, quindi ci sarà un approfondimento, ma prima ci sono Bob Sinclair e Kaiser.

senti l'energia dell'estate 2026. I Can Wait, cantata da Kaisa, sta scelta come cantante in questo progetto del DJ producer Bob Sinclair, DJ francese che naturalmente a noi piace tantissimo, che non ne sbaglia una. Beh, andiamo a Torino perché un 26enne fermato dai carabinieri in borghese sbotta e gli dice: amici, non potete fermarmi adesso, perdo il bus. Quindi, insospettiti, diciamo, dal suo comportamento, gli agenti poi, naturalmente, forse anche perché era stato segnalata questa persona, hanno perquisito il soggetto e gli hanno trovato addosso, cioè, un chilogrammo di droga, cioè un chilo di droga addosso. Una cosa è certa, che questo giovane il bus l'ha perso. L'unica cosa certa è quella. Beh, giustamente, mi ha fatto ridere sta cosa, no? Oh, sbotto perché non posso farmi fermare adesso, perdo il bus. Sono le 15:32, torniamo in Lombardia, salutiamo gli amici del Piemonte e tutti gli amici

Signore e signori, siamo pronti per giocare con il secondo tutti contro tutte. Vi anticipo che torneremo all'indietro e lo faremo di parecchio, quindi magari se siete troppo giovani chiedete un aiutino dal pubblico, dalla zia, dalla nonna, dal nonno, dal papà, dalla mamma. Ci sono persone che hanno un'esperienza televisiva inimmaginabile e allora se volete giocare e cercare di essere i super campioni o le super campionesse del PN1, 393 444 0444, c'è una serie TV americana, un telefilm che ci riporterà all'indietro. Vi sblocco un ricordo, scrivetemi oppure raccontatemi ancor meglio sul nostro WhatsApp con un messaggio vocale con il vostro nome, da dove giocate al tutti contro tutte, qual è il titolo di questo telefilm, se ve lo ricordate.

solo per intenditori oggi pomeriggio. I nostri autori sono stati abbastanza cattivelli. Beh, vi ho sbloccato un bel ricordo, poi daremo un'occhiata anche alle info specifiche. 393-444-0444. Tra poco scopriremo se qualcuno l'ha azzeccata oppure no. Prima, Magnetic.

0: 10:40, buon lunedì anche a quelli che stanno lavorando ormai da parecchie ore. Buon pomeriggio anche a loro. Stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte al 393-444-0444. È una sfida che sicuramente ha confuso un po' le idee dei nostri ascoltatori che un tempo magari questa serie TV l'avevano anche vista ma non hanno associato la sigla al titolo corretto. In tanti almeno. Sentiamo gli errori.
1: Attenzione.
0: Sigla, in tanti hanno detto Charlie's Angels. No, non è quello, non è quello.
2: Ciao, per me sono i Chips.
0: No, non sono nemmeno i Chips, non sono.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Per me è Charlie's Angels.
0: No.
3: Guido da Capriolo.
0: Non è quella, Guido.
4: Secondo me sono Charlie's Angels.
0: No.
5: Charlie's Angels, Luca da Mezzago.
0: No.
6: Secondo me è la famiglia Bradford.
0: No.
6: Metti Bazzano Parma.
0: Non è quella, Falcon Crest ci scrivono. Poi Camillo da Morgeux, l'uomo bionico. No, non è nemmeno quella. No, no,
7: è
0: no.
7: Forse Charlie's Angels, no. Josie da Sirmione.
0: Non è quella, tesoro.
8: Ehi, team, Teresa, no. Da Calco.
0: Non è nemmeno lei, team. Signore e signori, dai, dai, dai. Raccontateci qual è il titolo corretto. Tra pochissimo, se avremo una top 10, premieremo il campione e poi nomineremo anche gli altri.
9: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
12: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
16: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.

Da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

quanto ci piace tornare all'indietro nel tempo, l'abbiamo fatto anche con i Pet Shop Boys dal 1987, Always On My Mind, appena sentita qui su Radio Number One, una grande canzone. Vi porto in Thailandia, o meglio al pascolo, perché un uomo ha tentato di approcciare una mucca, ma l'animale si è ribellato e ha mandato in prognosi questo signore che a quanto pare era attratto dalla mucca. Questa vicenda è avvenuta realmente nel distretto di Ban Nadoem, siamo in provincia di Surat Thani, ovvero in Thailandia, e le cronache riportano che questo turista straniero in stato di alterazione psicofisica ha tentato di approcciare e cavalcare lui la mucca, e l'animale, sentendosi poi minacciato, ovviamente ha reagito incornandolo, e a causa dell'aggressione l'uomo ha riportato diverse ferite al corpo nella zona dei glutei, rendendo poi necessario l'intervento dei soccorritori per il trasporto in ospedale. Sì, va bene così, non c'è nulla da aggiungere, no? Abbiamo riportato quello che è successo in Thailandia con questo signore che a quanto pare in stato confusionale, ma soprattutto con l'attrazione per le mucche, ha tentato di... Vabbè, another...

0: Material Lover, la voce della cantante britannica Sienna Spyro va a chiudere il primo appuntamento della settimana con il PN1 qui su Radio Number One. Se vi è piaciuto tornerai in mia compagnia domani a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it in alto a destra le tre lineette da cliccare, successivamente riascolta, seguire repliche. Da Stefano Federici è tutto, a domani, peace and love.
1: Su Radio Number Pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Mancano pochi secondi alle 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari, partiamo dalla guerra in Iran. Stop ai missili diretti in Israele, dicono da Teheran, ma riprenderanno ancora più duri se torneranno a colpire il Libano, fanno sapere i militari iraniani. Il presidente Trump telefona a Netanyahu, chiede che si fermino le ostilità sia da parte di Israele che da parte dell'Iran. Infatti, stando ai media, anche l'esercito israeliano valuta un definitivo stop agli attacchi. Guerra in Ucraina, un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Se da una parte lo stesso Zelensky ha anche proposto nei giorni scorsi di vedersi con Putin, il portavoce del Cremlino Peskov dice: è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev dopo aver visto crimini terroristici contro i bambini. Così Peskov. Intanto entro giugno sarà erogata la prima tranche del prestito comune europeo da 90 miliardi di euro. Servono per sostenere gli sforzi bellici ucraini. Per il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, la società di Cipriani fa causa negli Stati Uniti, ai giornali e alle TV italiane, in particolare il Fatto Quotidiano e la Rai. I danni sono per oltre 250 milioni di dollari, così è scritto nel documento di 43 pagine redatte da uno studio legale che assiste le attività di Giuseppe Cipriani, compagno della Minetti. Nel testo si lamenta un impatto commerciale giudicato immediato e grave per la società conseguente ad una serie di accuse false e sensazionalistiche sui rapporti con Epstein, sui contatti col ministro Nordio, sulle feste a sfondo sessuale e di droga organizzate nella residenza di Cipriani in Uruguay e ancora sulle accuse relative all'adozione e al trattamento medico del figlio adottivo. Dopo varie segnalazioni, due uomini tra i 60 e i 70 anni sono stati sorpresi dagli agenti della polizia mentre erano intenti a fare sesso in pieno giorno nel parco di Monza. Erano intenti a consumare rapporti sessuali nonostante la presenza di famiglie e bambini nelle vicinanze. Per i due, multa da 253 euro e divieto di ingresso nel parco per 48 ore. Sport tennis, lo sguardo è già rivolto verso Wimbledon, controlli di routine per Jannik Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì riprenderanno gli allenamenti per recuperare la condizione fisica. Cobolli, dopo la finale persa ieri al Roland Garros contro Zverev, punta alle finals. L'obiettivo è qualificarsi per la prima volta in carriera alla manifestazione quest'anno in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. Ed è cominciato l'ATP di Stoccarda nel frattempo con Bellucci subito eliminato questa mattina dallo spagnolo Davidovich Fokina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: È tornata la nostra sigla.
2: Eccoci qua, siamo tornate anche noi insieme.
1: Esatto, Agnese è tornata dalle vacanze, quindi Lilli
2: e Agnese
1: di nuovo insieme per raccontarvi, per parlare di cose. Tra l'altro la prima cosa di cui parleremo oggi è quel mal di testa strano che ti viene.
2: Esatto, ogni tanto d'estate specialmente.
1: Esatto.
2: Quando mangi una cosa particolare.
1: Poi vi spieghiamo. Vogliamo iniziare subito?
2: E andiamo subito con la musica, c'è Fulminacci.

0: con le donne al volante e stavamo parlando, o meglio, volevamo iniziare con un argomento un po' particolare che ha subito indovinato la nostra ascoltatrice.
1: Ciao donne al volante, per caso è quando si mangia il gelato, il ghiacciolo, la granita che viene il mal di testa d'estate? Almeno a me succede così. Ciao ciao Elena da Lierna.
2: E brava Elena.
0: Brava, ci ha preso proprio in pieno, perché quel mal di testa strano, mal di testa da gelato dicono, quando senti improvvisamente appena mangi il gelato e il ghiacciolo quel freddo che ti arriva alla testa, oppure nel naso a volte.
2: Anche vero,
0: anche
2: sì,
0: nel naso qualche volta, e lo chiamano appunto il
2: brain freeze o appunto mal di testa da gelato. In verità la scienza è da tanto tempo che si chiede, ma perché succede ciò? Perché tante volte noi abbiamo mal di testa, ci sarebbe coinvolto il nervo trigemino, che ha un nome molto carino, però insomma è quello che poi ci causa il vero e proprio mal di testa. È una delle principali strutture coinvolte nella trasmissione del dolore nella testa e del volto, questo nervo, quindi anche quando ci facciamo male o abbiamo l'emicrania in altri momenti. E tutto inizierebbe proprio quando un alimento, una bevanda molto fredda viene raffreddata rapidamente, ci raffredda tutto il palato, ok? Quando abbiamo anche il palato che non sai più distinguere i gusti, per esempio, perché è tutto troppo freddo. Ecco, questo si collega al nervo e ci fa scattare quel piccolo mal di testa.
0: Insomma, è una cosa che non dura tantissimo,
2: no.
0: Ti dura quel minuto,
2: anche meno.
0: Sai cosa, quando succede anche non solo con il gelato, con il ghiacciolo, anche con le, almeno a me, con le bevande quelle
2: frizzanti,
0: ti arrivano al naso,
2: sì.
0: Cioè proprio ti dà quella sensazione stranissima, bruttissima. Mi capitava mi capitava soprattutto da piccola,
2: sì.
0: Sai quando prendevi queste bibite gassate,
2: ma anche l'acqua
0: esatto, sì, che ti arrivavano le bolle. Che roba c'era per poco.

0: Rihanna qui su Radio Number One. Ci sono anche degli energy drink molto particolari, non ti danno alla testa, ma sono particolari.
1: Parlavamo di quel freddo che ti arriva alla testa quando bevi le bevande o il gelato, insomma anche troppo ghiacciato, e c'è la cristianità in lattina, è una cosa che va forte negli Stati Uniti. Ci sono queste bevande energetiche dedicate a Gesù che rinfrescano, diffondono il verbo. Esatto, e possibilmente convertono anche il prossimo, cercano di convertire e fare proseliti, e sembra che funzionino.
0: Non solo, perché chi le acquista riceve anche il pratico kit di catechismo ed evangelizzazione.
1: Vabbè, insomma, sappiamo che negli Stati Uniti ci sono questi predicatori anche televisivi, è una cosa che a noi sembra un po' strana effettivamente, però da loro funziona. Ci sono appunto tanti programmi, tanti personaggi di questo tipo, però qualcuno dice però insomma moralmente disdicevole una cosa di questo tipo, no? Vendere per fare soldi.
0: Eh sì, certo.
1: Però se vogliamo rapportare insomma quello che succede da noi, l'oggettistica e il turismo a sfondo religioso anche da noi, cioè non
0: ce
1: è
0: n'è,
1: che
0: hai in Europa, non solo in Italia.
1: No, in tutta Europa, esatto. Quindi voglio dire, si vendono le immaginette per raccogliere un po' di soldi.
0: E anche loro le matite.
1: Un po' di tutto. Sì, l'acqua santa.
0: Cioè, segnalibro.
1: C'è tutto un corollario, esatto. Però appunto loro lo fanno anche con le bevande energetiche.
0: Drink, certo.
1: Sì,
0: per tutti, perché sono anche per i giovani, quelli i più giovani che non possono bere alcolici, magari bevono gli energy drinks.
1: Vedi, perché le vie del Signore sono infinite.

0: finisce così, insomma, tutta presa ancora da questo matrimonio che abbiamo visto, raccontato, insomma, in
1: tutte le salse,
0: in tutte
1: in
0: le
1: verità,
0: salse, sì. Però Palermo, bello spottone.
1: Meno male, quindi speriamo che la gente estera sappia apprezzare bene il fascino della città e magari faccia come Dua Lipa, non dico che si sposi lì, però un girettino, perché no?
0: Comunque più tardi ne parleremo poi di questa cosa di matrimoni, eccetera, rimanete lì, tra poco il traffico.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
5: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 17.25, la situazione del traffico in questo momento, sentiamo gli aggiornamenti.
1: Partiamo dalla A32, la Torino-Bardonecchia, ci sono code per 4 km per traffico intenso tra la circonvallazione Ulss e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia appunto. Incidente in corso poi sulla tangenziale di Bologna, attenzione tra lo svincolo 5 Bologna quartiere Lame e svincolo 6 Castelmaggiore in direzione della A14. Sulla A4 ci sono code A4 Milano-Brescia in entrambe le direzioni, specialmente allo svincolo di Bergamo in direzione Brescia e tra Monza e Agrate verso Brescia e poi ancora tra la barriera di Milano Est e Viale Monteceneri incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova ripristino veicolo in fiamme tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova, ci sono rallentamenti perché la situazione va avanti da diverse ore. Rallentamenti poi anche tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per lavori. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce ci sono code per traffico intenso tra Masone e l'allacciamento con la A10 in direzione di Genova Voltri. Il traffico è intenso proprio sulla A10 tra Arenzano e la A7 in direzione di Genova. E poi passiamo alla A24, la Roma-Teramo, c'è un incidente in direzione del grande raccordo anulare tra Portonaccio, Galla Placidia e via Fiorentini, code anche tra la tangenziale est e via Fiorentini per un incidente precedente e i rallentamenti sono in entrambe le direzioni.
0: E questo è tutto, mantenere sempre le distanze di sicurezza, questo è il consiglio che vi diamo sempre e buon viaggio! In questo lunedì 8 giugno che continua con le donne al volante, con Lilli
1: e Agnese.
0: Eccoci qui pronte per regalarvi altre perle di quello che succede in questo paese. E in questo paese ce l'hanno, ci sono persone che ce l'hanno in modo particolare con gli artisti, con i cantanti, le cantanti, eccetera, eccetera, soprattutto per il loro corpo.
1: Esatto, per il loro fisico, perché a volte il corpo cambia, lo sappiamo, anche il nostro, noi che non siamo cantanti, ogni tanto vediamo che il nostro corpo subisce dei cambiamenti. Ecco, peccato che se sei esposto più degli altri, avrai sempre qualcuno che ti romperà le scatole.
0: Sì, c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da ridire. Sì. E allora ne parliamo, perché credo che sia il caso davvero di farlo. A proposito di artisti, di cantanti, ecco qui una coppia inedita, ma ci piace. Madame con Marrakesh.

0: Madame con Marrakech, volevo capire, stavamo parlando fuori onda di Emma.
1: Esatto.
0: Perché, donne al volante, Radio Number One, lunedì, è un lunedì, un po' così effettivamente. Però noi volevamo commentare il corpo dei personaggi famosi, o meglio, vogliamo commentare i commenti che arrivano appunto sui personaggi famosi. Ormai è diventata una prassi, cioè Emma poverina è presa di mira ogni volta. Ha fatto un concerto tra l'altro recentemente e sotto il video appunto del concerto molti post, molti commenti, tra cui una signorina molto carina, molto simpatica, che le ha scritto: mettersi a dieta no?
1: Maika, tuoi.
0: Sì. Esatto.
1: Ma infatti Emma ha prontamente risposto: sì Anna carissima, mandami la tua di dieta, intanto corro verso la vastità che me ne frega dell'ossessione che hai per il mio corpo. Una risposta secondo me d'oro, davvero d'oro.
0: Poi quest'Anna ha risposto: vabbè, ma insomma, se non accetti nemmeno un'osservazione innocente non stai messa bene. E Emma ha risposto di nuovo: non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social.
1: È vero.
0: E ne siamo assolutamente d'accordo su questa cosa. La stessa cosa sta vivendo anche Tiziano Ferro. Tra l'altro Tiziano Ferro ha sempre avuto problemi di peso, ha iniziato quando era un ragazzino, pesava 111 kg, poi si è messo a dieta, è riuscito a dimagrire, però adesso è ingrassato di nuovo, si vede, e anche lì sono arrivati i commenti: ah, ma ti sei inciccionito di nuovo.
1: Sì,
0: ma che è sta roba?
1: Gli hanno detto di tutto, e invece poi ha fatto gli concerti questo weekend a San Siro, direi che ha messo a tacere tutti, perché sì. Alla fine cosa conta? Conta se uno ha una taglia XL o se sa cantare bene, se sa trasmettere delle emozioni, se quando fai i concerti è sul palco tu che sei sotto al palco ti emozioni in qualche modo. Ma direi che il corpo non c'entra niente a questo punto.
0: Come Arisa ad esempio, prima commentavano: e sei grassa e c'hai il naso brutto, si è operata al naso, è dimagrita tantissimo,
1: e gli hanno detto
0: adesso
1: che...
0: sei troppo magra, hai usato quel medicinale che usano i diabetici per dimagrire, insomma cose di questo tipo, e quindi ma veramente tutto bene.
1: Eppure la gente è veramente ossessionata da... Perché poi non è solo a volte solo il corpo dei VIP, diciamo così, ma anche magari della gente che conosce. Oh, guarda come è grossato quello lì, guarda quello lì come...
0: Dovremmo smetterla, sì. Smettere veramente tutti quanti di comportarci in questo modo.

0: Play, qui su Radio Number One. Noi donne al volante stavamo parlando del fatto che ancora i social sono ossessionati, o meglio gli utenti sono ossessionati dal corpo dei cantanti. È un grandissimo tema, tanti coinvolti come Emma Marrone, Tiziano Ferro, Arisa, ma non solo, anche in verità fuori dai nostri confini nazionali. Ci sono sempre, cantanti bravi che vengono presi di mira per un corpo diverso dai canoni estetici, canoni di bellezza che noi siamo abituati a vedere.
1: Sì, una o è magrissima, fatta per, ha un, con un fisico perfetto, oppure se hai qualche chilo di troppo ti massacrano, se hai un naso storto, se hai appunto qualunque altro piccolo difetto. Ivan ci scrivi: ciao splendori, ricordate il buon Luciano Pavarotti? Già, che brutta voce che aveva, io sono 1,85 per 100 kg, sono un bestione, ma sotto la doccia canto da Dio.
0: Bravo,
1: bravo, bravo, bravo. Il punto non è avere un brutto fisico, perché poi la bellezza è soggettiva, ma avere un brutto cervello è molto peggio, e con quei commenti confermano che il problema lo hanno loro.
0: Assolutamente.
1: Ed è vero. Anche l'invidia, dice Sergio, l'invidia è una bruttissima bestia.
0: Sì.
1: E c'è gente che ci gode a parlare male delle altre persone piuttosto che ammettere i propri limiti o i difetti. Esatto. È proprio così che funziona.
0: Parliamo di vacanze, che
1: ma
0: è meglio.
1: Sì, è meglio, va.
0: E allora parliamo di vacanze. Scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria, ma anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello e servizio esclusivo dedicato anche ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche e luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.

0: scendere in pista e a muovere, muovere, scuotere, scuotere, scuotere il tuo sedere.
1: Your booty.
0: Shake your booty. Casey and the Sunshine Band era il 1976, tra l'altro un'apparizione abbastanza fugace, devo dire, nella febbre del sabato sera, nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera, poi ha ripresentato questo pezzo ed è diventato uno dei più grandi successi di Casey and the Sunshine Band. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera dalle 22 come ogni sera con Number One Classics, e anche questa sera avremo musica superlativa.
1: Che super perle!
0: Che ve lo dico a fa. Vogliamo andare invece noi donne al volante in provincia di Rovigo per raccontarvi questa storia?
1: No, questa storia che ha dell'incredibile, sì, perché veramente. I carabinieri di un paese della provincia di Rovigo hanno fermato nei giorni scorsi un uomo, un 68enne, che stava guidando senza casco un vecchio motorino Ciao, uno di quelli che ormai in circolazione se ne trovano veramente pochi.
0: Però chi ha avuto un Ciao durante la giovinezza sa quanto uno ci tiene a questo motorino che o era bianco o era blu,
1: sì.
0: O c'erano anche rossi,
1: sì,
0: forse
1: qualche esemplare rosso
0: c'era,
1: sì.
0: Voi che avete avuto il Ciao, fatevi sentire.
1: Però attenzione, perché ovviamente i carabinieri hanno fermato l'uomo, sì, senza casco, perché comunque ci vuole il casco anche per il Ciao. Hanno controllato il numero di telaio e hanno scoperto che in verità il motorino era stato rubato nel lontano 1981, quindi ben 45 anni fa, nella vicina Ferrara.
0: Esatto, tra l'altro hanno avvisato ovviamente il vecchio proprietario, è stato rintracciato e gli hanno restituito il Ciao. Ora, dopo 45 anni, in che condizioni era quel Ciao? Avrà dovuto ridipingerlo, si sarà ricordato del momento in cui gliel'hanno rubato?
1: Credo proprio di sì.
0: Però pensa alla faccia di questo signore che si è visto

0: Veniamo l'ora di sentirlo live il 17 giugno. Luis Capaldi a Milano con la sua Survive. L'abbiamo appena riascoltato qui su Radio Number One.
1: Rimanete con le donne al volante. Tra poco. Sì, tra poco vi parleremo, ragazzi, di uno studio veramente. Non so nemmeno come definirlo, ma rideremo insieme. State lì.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: sera dalle donne al volante.
1: Manca pochissimo, pochi secondi alle 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
10: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
9: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
10: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
11: Radio Number One Notizie.
12: Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra è il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse alle 15. Arezzo, Lecco, Macerata, appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, meno 8 rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra Netanyahu e Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato lo stop alle operazioni contro Israele. Florentino Perez, rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos, poi l'annuncio orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
13: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
14: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: scorsa settimana qui a Radio Number One, e non solo naturalmente perché è un grande successo, con Lilia Agnese, Le donne al volante. Questa sera abbiamo deciso di parlarvi di un sondaggio fatto non in Massachusetts, una di quelle cose strane, ma è uno studio del centro studi estremamente importanti, e qui si parla di porte.
1: Estremamente porte, importanti.
0: Porte, le porte di casa, no, le porte.
1: Senza porte neanche al Colosseo, perché comunque no. Anche lì qualche porta forse c'era davvero. Comunque ci sono state fatte tante domande a un campione di 541 partecipanti, per esempio delle domande semplici come voi dormite con la porta aperta o la porta chiusa o la porta socchiusa, quasi la metà dorme con la porta serrata, quindi completamente chiusa. Sì, sì, come se fosse insomma qualcosa che ci protegge.
0: Okay.
1: Porta, certo.
0: Ok, ma chiusa quella la porta di casa o la porta?
1: No, la porta della stanza.
0: La porta della stanza. Sì, ah, ok, sì, ok. Sì, chiusa. Esatto.
1: Chiusa.
0: No, io aperta.
1: Chiusa. Ah, no, vedi, io invece sono più chiusa. No,
0: allora, quando ero a casa mia e c'erano i miei genitori, porta chiusa. Perché insomma, gli adolescenti sai che devono avere,
1: certo,
0: la privacy. Cioè, adesso sono a casa.
1: Vabbè, porta aperta,
0: porta
1: per
0: aperta.
1: Tuo,
0: sì,
1: va benissimo,
0: okay.
1: Va benissimo.
0: E questa è stata una delle prime domande che sono state fatte. Parlando sempre di porte, hanno fatto questa domanda: ma se fossi un uomo delle caverne, preferiresti avere delle tende oppure una porta?
1: Sempre la porta ha vinto, sì, sì, sì, con una buonissima percentuale, quasi il 70%. Comunque si sa che mettere una porta alle caverne non era male anche per i possibili predatori. E poi è stato chiesto: ma quale altro animale, oltre agli esseri umani, sarebbe in grado di aprire una porta? In tanti hanno risposto: il gatto.
0: Il gatto, perché il gatto salta, l'abbiamo visto anche in tanti video, anche sui social.
1: Certo.
0: I gatti saltano, trac, trac, abbassano la maniglia e aprono la porta. Poi il tricheco, il tucano, il ragno cammello, che non ho la più pallida idea di come sia, la volpe e l'albatros. Queste sono state le risposte che hanno dato gli italiani. Guardate che non stiamo scherzando, sono vere, eh?
1: Sì, sono
0: risposte vere. Altra domanda fatta:
1: quante volte al giorno apri una porta? La maggior parte delle persone ha detto 10 volte. Poi stai lì a vedere, a controllare, a capire, a contare. Io non lo so, per esempio.
0: No, non lo so,
1: non
0: quante
1: ho idea,
0: volte. No, non ne ho idea nemmeno io. Ma la cosa curiosa di questa domanda, insomma, oltre a questa domanda, è che quasi il 90% degli intervistati vorrebbe mettere una seconda maniglia all'altezza del piede, così da poter aprire la porta anche quando le mani sono occupate. Che ci sta!
1: Che ci sta!
0: Perché quante volte noi arriviamo con le borse della spesa?
1: Esatto.
0: No, dobbiamo metti giù,
1: no,
0: cerca le chiavi, sì,
1: però,
0: fai fatica. No. Invece, se ci fosse una seconda maniglia altezza piede, tu tac, abbassi e apri la porta.
1: Esatto.
0: Quindi, non è una brutta idea questa.
1: Non convince completamente invece una maniglia che si alza verso l'alto. Non, questo è poco pratica, è poco scomoda effettivamente. Una maniglia che si alza verso l'alto non è... Perché dovrebbe alzarsi verso l'alto? Ma un 40% della popolazione la vorrebbe lo stesso, eh? Così, giusto per provare.
0: Vabbè, poi la cosa forse più assurda che ci ha fatto tanto ridere, ma non è l'unica, è che nome daresti alla porta di camera tua? Ora capisco alla macchina uno magari può dare un nome, può decidere di dare un nome. No, qui hanno chiesto: che nome daresti alla porta di casa tua? Cosa hanno risposto, Agnese?
1: Lady Macpherson the Third, non so chi sia, non ho idea, l'ho cercato prima, non ho trovato niente su internet. Marmellata, un ottimo nome per una porta. Din Din. E poi abbiamo i vincitori Alberta e Maurizio. Nel senso che la porta si chiama Alberta oppure si chiamerebbe Maurizio.
0: Chissà perché quelli che si chiamano Maurizio devono nell'immaginario degli italiani devono
1: essere così, una porta.
0: Essere una
1: così
0: porta.
1: Così come quelli, esatto, che si chiamano Alberta.
0: Chiudiamo in bellezza con quale di queste melodie trovi più adatte per bossare ad una porta. Attenzione. Il coccodrillo come fa? Beh, quello 11%. Vince la pantera rosa con
1: sì.
0: Tu tu tu tu.
1: Beh,
0: ci sta, ci sta.
1: Esatto.
0: Smoke on the Water,
1: anche
0: Lady
1: questo.
0: Purple, sì, sì, vabbè, insomma, è un risveglio un po', è un bussare un po' energico. E Jingle Bells per il 28%.
1: Anche fuori stagione, Jingle
0: sì.
1: Bells.
0: Sì, veramente. Ma tu come chiameresti la porta di casa tua?
1: Dai.
0: Tipo, eh?

0: spinge dito nella piaga con il suo, la suo businessman. Chissà quanti che ne ha conosciuti che avevano il telefono bollente, rovente, che non perdevano neanche un cliente.
1: E beh, dito nella piaga ormai si è specializzata in questi testi un po' particolari. Donne al volante con voi, si parlava di porte, sembra incredibile, ma le porte, proprio le porte, hanno fatto un sondaggio chiedendo agli italiani moltissime domande. Noi vi abbiamo chiesto, perché l'hanno fatto anche loro, che nome daresti alla porta di camera tua? Sesamo, apriti Sesamo, l'hanno scelto un po' tutti quanti. Oppure ultimo, perché l'ultimo deve chiudere la porta. Nick Carter, Super Gulp, grazie Fabio. E l'ultimo chiuda la porta. E Zoff.
0: Beh, di porte se ne intendeva, di
1: esatto,
0: non Zoff. Sì,
1: esatto.
0: Sì, sì.
1: Oppure Susi. Ho capito. Sì.
0: Abbiamo anche Luportuni. Luportuni è un bel, sì, è un bellissimo nome.
1: Esatto,
0: per
1: esatto.
0: Una porta, sì.
1: Poi le espressioni più utilizzate riferendosi alle porte: sfondare una porta aperta,
0: certo,
1: la maggioranza, si chiude una porta, si apre un portone, sbattere una porta in faccia, l'estate alle porte. Non male, eh?
0: Non male. E poi è anche molto affascinante osservare come il campione intervistato si divida nel determinare se una porta finestra sia più simile ad una porta oppure ad una finestra. C'è più o meno un 50 e 50, okay, quasi un 50 e 50, mostrando quindi come il termine porta finestra sia azzeccato.
1: Ok, e poi il 30% dice se anche se dovessi avere tutto il materiale a disposizione non saprei costruire una porta. Ok.

0: Damiano David qui a Radio Number One con le donne al volante e tra poco.
1: E tra poco il traffico estivo. Sì, ne abbiamo.
0: Che bello. Le donne al
2: volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Buonasera Luchino.
4: Sì,

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: slow now.
1: Sologenic, photogenic, shoot.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Vediamo quali sono gli aggiornamenti che riguardano le nostre strade e autostrade.
4: E questa sera iniziamo con la tangenziale nord di Milano. Ci sono 2 chilometri per traffico intenso tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 del Lago di Como in direzione della Milano Meda. Sulla tangenziale sud di Torino c'è un incidente allo svincolo di Santena in direzione di Santena e A21. Andiamo sulla 1, dove ci sono code in direzione di Bologna per una perdita di carico tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la 22. C'è anche un veicolo fermo tra Parma e Terre di Canossa a Campegine, sempre in direzione di Bologna. Attenzione sulla 4 tra Rovato e Ponte Olio, ci sono 5 chilometri di coda in direzione di Milano per il ripristino della pavimentazione. Sulla 7 la Milano-Genova, ripristino di un incidente causa veicolo in fiamme tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Ci sono code per lavori anche tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 8 la Milano-Varese, code a tratti tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, code tra Arenzano e la 7 in direzione di Genova. Chiudiamo con la 12, la Genova Rosignano, dove ci sono code per un incidente tra Recco e Chiavari in direzione di Livorno.
3: Viaggiate sempre con prudenza, fate buon viaggio con noi. Insieme tra risate, tra insomma ne abbiamo di ogni tipo oggi,
4: con
3: tantissimi
4: porte
3: in faccia, porte sbattute, meglio aprire un portone che chiudere, non lo so, questo studio di cui abbiamo appena parlato qui su Radio Number One. Noi donne al volante era veramente esilarante, ne abbiamo ancora,
4: sì,
3: ma ve li presenteremo le prossime, magari nelle prossime giornate.
4: Esatto. Mentre tra poco noi parleremo di un'iniziativa che già è portata avanti in Giappone. È stato scritto un libro meraviglioso, tra l'altro, proprio su questo tema. Ed è una cosa che troviamo estremamente romantica, un po' malinconica.
3: Sì, è vero.
4: Dolcemente malinconica.
3: Che però le due sensazioni possono coesistere benissimo. E questa ne è la prova. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One. Prima però la nuova di Noemi si intitola Tu, cosa fai questa sera? E voi cosa fate?

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai stasera? Questa sera? Beh, spero di non incontrarti mai più, non è proprio una canzone di quelle positivissime. Tentiamoci, però lei è sempre brava, insomma, brava. Con le donne al volante, questa sera, in questo lunedì, è tornata anche Agnese, tra l'altro, non so se ve ne siete accorti, però è tornata così, da questo così. Viaggio bellissimo. Però noi parliamo invece di un viaggio davvero attraverso le emozioni, perché di questo stiamo parlando e parleremo. E c'è anche un libro che si intitola Quel che affidiamo al vento di Laura Imai Messina. È un romanzo incentrato sul telefono del vento, è una vera cabina telefonica situata a Otsuchi in Giappone, che permette alle persone in lutto di parlare con i propri cari defunti attraverso una cornetta che però non è collegata. Quindi tu entri in questo posto, entri in questa cabina telefonica, il telefono non funziona, però tu fai finta di o parlare con te stesso oppure parlare con le persone che ti sono care e che non ci sono più.
2: Esattamente. Peraltro in Giappone questa cabina ha riscosso tantissimo successo e moltissime persone vanno proprio un po' come se fosse un pellegrinaggio appunto a questa cabina. Tantissimo successo, tanto che in Italia abbiamo due cabine che prendono esempio proprio dalla storia giapponese. Il primo la troviamo a Capannoli, in provincia di Pisa, e l'altra invece è il telefono del vento di Treviso. Funzionano un po' allo stesso modo, ecco.
1: Quindi bella questa idea, no? Ci sono questi box bianchi dove tu entri e ti colleghi con chi vuoi tu. Bello, un'idea molto romantica, è un altro modo in fondo di amare.

0: la sua Fever Dream qui su Radio Number One. Noi Donne al Volante abbiamo parlato di queste cabine telefoniche per parlare con se stessi, sì, ma soprattutto con chi ci ha lasciato, con chi non c'è più. Ci sono queste cabine un po' in giro per il mondo e anche per l'Italia, partono dal Giappone, ma poi ne abbiamo due esemplari anche qui nel nostro paese, in cui ci sono delle cabine telefoniche con un telefono che è staccato, non ha
1: linea. Sì, scollegato da qualunque linea, è solo appunto immaginario per parlare con chi non c'è più o anche con noi stessi, se abbiamo bisogno di dirci due robine.
0: Perché entriamo,
1: c'è bisogno ogni tanto,
0: sì.
1: Ogni tanto ognuno di noi ha bisogno di parlare a se stesso, insomma, per capire anche dove stiamo andando, cosa vogliamo fare, chi siamo, tutte queste domande esistenziali che ogni tanto, arrivati a un certo punto, bisogna farsi.
0: Sì, certo.
1: Esatto. E devo dire che molti nostri ascoltatori hanno scritto al 393-444-0444 dicendo: ma io ho perso il mio papà e scrivo lettere. Gli scrivo delle lettere, le imbuco in una cassetta delle lettere immaginaria che ho messo appunto in garage, e lì metto ogni tanto le lettere per il mio papà.
0: Ma che bella cosa!
1: Che bello! Oppure c'è anche chi scrive diari.
0: Ah, beh, certo.
1: Chi scrive i propri pensieri alle persone che non ci sono più su un diario. È bello, insomma, è bella questa cosa. Così come trovo molto carina questa idea della cabina telefonica.
0: Del vento. Parlare al vento, ma a volte il vento porta le parole a chi deve portarle.
1: È vero, è vero, è vero. Rimanete con noi, dopo questa pausa ci metteremo a ballare tutti con una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: grazie per la richiesta, grazie Beppe. Questa era Bob Dylan e questa era la versione originale, mentre qualcuno pensa che la versione originale sia quella dei Guns N' Roses, ma non
1: invece
0: è
1: no.
0: Invece no, perché poi vabbè, questo è un pezzo storico della musica, sicuramente una pietra miliare che ogni tanto è bello anche rispolverare, come in questo caso avete fatto voi.
1: Grazie. Alta qualità, come alta sempre, qualità. Bravi.
0: Come sempre all'interno dell'Happy Hour, come ogni sera accade. Adesso Olivia Rodrigo.

0: Dipa Pragma, mi fa un po' Another One Bust Dust questa canzone, vero?
1: Go. Another One
0: Bust Dust. Vero, vero, dai, lo so. Va bene, allora, attenzione, prima ora che si sta per chiudere, ma attenzione perché arriva anche la seconda dell'Happy Hour, eh.

0: parlare della...
1: addizioni, sottrazioni, sa che a volte è un po' difficile.
0: Addizioni, sottrazioni di che cosa?
1: 20 più 1 uguale 2 meno 3.
0: Mamma mia.
2: Uè, ma quelli lì sanno tutto, eh?
0: Tutto chi, cosa, ma quelli chi, che è signor Gabro?
1: No, non ce la fa a mettere il soggetto.
0: Da lui dice delle cose a caso.
3: Non lo voglio sapere.
0: Neanche noi, guardi, effettivamente. Va bene, allora, benvenuti in questa Happy Hour, la seconda ora insieme in questa prima giornata di questa nuova settimana del mese di giugno, l'8 di giugno per l'esattezza. Siete tantissimi a cercare di regalarci della buona musica. Per il momento ci abbiamo ancora degli spazi, ma
4: non ci abbiamo più spazi,
0: appunto,
4: eh.
0: Volevo dire,
1: per il momento
0: non ho fatto in tempo a dirlo, che va bene, la ringa gentilissimo Berti, come è preciso il Berti è preciso.
1: Vabbè, godetevi gli spazi del dedicato, ascoltateli con noi e poi provate a scriverci domani.
0: Esatto, domani ci scrivete. Salutiamo anche Francesca, ciao.

0: Proprio 1985, Shattered Top, Style Council, la grande voce quella di Paul Weller, questa produzione che poi fu anche rieditata e ripubblicata in diverse versioni, perché questo era uno di quelle bandiere singolo di quel periodo, grazie a questo artista che comunque di dischi ne ha fatti tanterrimi, mi perdoni questo superlativo.
1: Prego.
0: No, perché tra le altre cose veniva dal mondo del jazz, di quel mondo musicale un po' particolare, ritrovato e poi rivisitato in queste versioni un pochettino più pop. E questa sera ce le abbiamo ritrovati all'interno dell'appuntamento del dedicato. Buona serata, ma quanti siete anche stasera?
2: Ciao ragazzi, ciao. Già Genova, sì. È uscita da lavorare, sì. E ha aperto, sì, adesso la radio.
0: E cosa hai trovato dentro la radio?
1: La parla in terza persona stasera.
2: Moltiplicazioni, sì. Addizioni,
0: sì, divisione.
2: Io farei a meno di, sì, andare a lavorare.
0: Vabbè, secondo me non sei la sola, Bucci. Poi non lo so, perché poi dipende.
3: Sì, ma voi due, sì, lasciatemene un po'.
0: Di che cosa?
3: Buonasera ragazzi.
0: Buonasera.
3: Tutto bene?
0: Sì,
3: ma stasera si mangia qualcosa qua al bar o...
1: Se ci portate qualcosa voi,
0: portate,
1: sì.
0: Portate qualcosa voi, sì, probabilmente.
4: Ma il wifi, niente, Huawei c'è stasera? Funziona?
0: Berti, cosa c'entra? Ha chiesto se si mangiava stasera e o se non si mangiava. Non è che...
5: Ma come? Non ci sono più spazi, Berti. Ma fai apposta, insomma.
0: Berti,
5: vabbè. Un saluto, come sempre, mi accontento. Oh, sono proprio brava.
0: Vedi,
5: perché vi ascolto sempre mentre lavoro, adesso,
0: sì,
5: di nuovo pulisco le lettiere, quindi vabbè,
1: poi la
5: vi
1: sera,
5: mando un mega bacione, Luchino, grazie della compagnia, va, fantastica,
0: signora,
5: un bacio dalla Wendy.
0: Ciao Wendy, ciao, buona, ciao, serata, buona lettiera. Ma la lettiera è uno, due, se vado a dormire, dove vai?
1: Invece che dire buonanotte,
0: vado a lettiera, vado. Vado a lettiera a dormire, no, non si può sentire. Va bene.
4: Dai che beviamo qualcosa.
0: Ancora Berti, per favore, che dobbiamo parlare di cose serie, perché lei non sa, Berti, che a parte il bere c'è anche il mangiare, no? E tra altre cose, noi scartiamo tantissime cose del cibo che potremmo anche mangiare, no? Perché ci sono,
1: esempio?
0: Per esempio, diverse bucce di agrumi, ma non solo, ma anche di frutta in generale, sarebbero da mangiarsi. Come lei ci crede che per esempio la buccia della banana contiene più proteine che non la banana stessa? Poi non voglio sapere come
1: ci
0: si mangia.
1: Ci credo e so anche che la banana ha più calorie di un gin tonic, non bisogna dirlo,
0: esatto,
1: a Berti questo.
0: No,
1: però...
0: questo no, anche però non ubriaca la banana.
1: Vero.
0: Lato positivo, vediamola così. E poi tra i tanti fattori positivi che ci sono a livello di frutta, lei lo sapeva che per esempio anche le ciliegie, no?
1: Le ciliegie, sì,
0: cioè buonissime,
1: sì, sì,
0: no? Lei prende, mangia la ciliegia, poi sputa in un nocciolino, ting! Solitamente addosso
1: una
0: agli amici, esatto,
1: sì.
0: Così la serie, però lei butta via il gambo della ciliegia.
1: Sì, non si butta?
0: Non si butta perché pare che abbia delle proprietà meravigliose.
1: Beh certo, visto quanto costano, direi anche la confezione,
0: esatto,
1: potrebbe essere commestibile.
0: Sì, anche secondo me, perché più di 10 euro al chilo, però voi buttate dentro il gambetto della ciliegia, lo fate bollire e poi fate questo estratto che fa proprio di un bene, adesso io non lo so.
1: Una bella tisanina, dai, la ciliegia.
0: Sì, delle cose buone che dopo, con quello che costano, mangio anche il gambo, la scatola, tutto, anche il giardiniere.
6: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: So True, Radio Number One, buona serata, benvenuti. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma. Se volete bere qualcosa, servitevi, il bancone è ampio. Poi ci abbiamo la barista che è bravissima, lei fa un sacco di cose, che praticamente non ne fa una.
1: Scusi,
0: non ha capito, non ho capito niente. Infatti, lasciamo stare. Era un modo
2: se
0: di
2: volete
0: dire.
2: Mangiare, invece, prenotate da un'altra parte.
0: Esatto, e qui non si mangia neanche.

0: Ray, where is my husband? Vedi?
1: I don't know.
0: No, no, non è lei, perché lei c'ha un marito, non penso proprio.
1: Non so dov'è il suo.
0: No, il suo di lei, ma pensi quante donne cercano un marito che dicono esco a prendere le sigarette.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Adios amigos.
4: Adios, la salutiamos. Senti come parlo bene lo spagnolo.
3: Come Speedy Gonzales quando c'è da pagare lui.
4: Lui è velocissimo.
2: Ciao raga, ci beviamo domani.
4: Ci beviamo domani. Va bene, allora buonasera. Salutiamo anche Alberti che è andato. Salutiamo tutti gli amici che invece stanno messaggiando e stanno cercando di richiedere la loro musica, ma non ci abbiamo più spazi come prima suggeriva il buon Berti.
3: Sono finiti da un bel po', ma potete raccontarci come vivete la serata.
4: Esatto, e poi ricordiamo che domani puntualmente ci sarà l'appuntamento
3: Vengono e restano a volte
4: tornano, domani. Se non avete capito neanche noi, sinceramente, però va bene uguali. Poi ciò che conta è il pensiero, no?
5: Scusi, non ho capito.
4: Ma neanche noi, non si deve preoccupare. In questo caso, vedi, una volta nella vita anche noi non abbiamo capito quello che abbiamo detto. Va bene, nel frattempo però c'era Patti che voleva ascoltare una canzone e la canzone è questa.

bello della discografia italiana per quanto riguarda il settore panorama dance, sicuramente questo, Groove Jet, e questa che era una produzione di Spiller, italianissimo, tra le altre cose, produzione in partenza solo strumentale, in un secondo step con la voce di Sophie Alex Baxter, che e poi fu riprodotta, rivisitata, remixata anche da Purple Disco Machine, ci sono diverse versioni, però la prima, quella che fu spiccò il volo, fu quella originale solo strumentale. Poi arrivò anche la produzione di Douglas

0: cosa state facendo? State guardando tipo della televisione, tipo...
1: Ci sono delle cose. Ma cosa sta facendo?
0: Non so, sto guardando la televisione. Cioè, la televisione, cosa si fa? Cioè, uno si distrae, sta guardando la televisione. Se... Beh, dei programmi interessantissimi ci sono a quest'ora in televisione. 8 ore per esce una parola.
1: Parlano tanto.
0: Senta cosa fa. Tu 2 ore questa roba.
1: Pronto?
0: Che... Pronto? Pronto, niente. Sta scegliendo una lettera, non so cosa sta facendo. Interessantissimo, va bene, meglio che mettiamo della musica, va bene, niente. Insomma, 8 anni per scegliere una lettera, questi programmi qui.
1: Ci vuole già rapidità, scaltrezza.
0: Nervoso. Ho già spento la televisione. Io, vabbè. Ascoltiamo Annalisa, siete su Radio Number One.

0: giorno ci sarà qualcosa in televisione, c'è cioè, mai niente in televisione, cioè, continuano a fare di ogni, fanno cioè, niente.
1: Che problema c'è? Ci siamo noi fino alle 22, noi, poi arriva Lilli con il number one classic, sta adesso Radio Number One.
0: Esatto, che stasera, come ogni sera accade, mi raccomando, ci abbiamo l'appuntamento con Number One Classics, dove la nostra Lilli puntualmente vi suona una serie di vinili spettacolari che prontamente il signor Gabro ha spolverato nell'arco delle sue giornate.
1: Fatto rapidissimo, adesso un po' il fiatone, infatti.
0: Il fiatone per spolverare, certo, cioè, che soffiava.
1: Sì, sì, esatto.
0: Si può vedere. Che brutta immagine. Va bene, allora, un saluto a Max che vuole

0: aggiungere niente. Gli SDC, Hell's Bells, bellissimi. C'era un album spettacolare, c'era un sacco di singoli all'interno, Black is Black, e ovviamente uno dei... Lei pensi che questo disco, al tempo che fu, si ballava anche nella discoteca, non si sa quale, però... però si ballava.
1: Io non

Number One Classics vi aspetta ogni sera, solo grandi canzoni, un'ora di pura nostalgia, quella che ci ricorda gli anni 70, 80, 90, dove molti di noi hanno vissuto momenti legati a brani diventati storia della musica. Quindi rimanete con noi.

0: anche questa sera ci salutiamo, ma vi aspetto domani alle 22 per altra musica, altri successi, altri ricordi. Buona serata da Lilli. Number one classics.
1: La musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi.